0: మొత్తం ఓ మేలర్నందాలో ఓ పక్కన తాను నిలిపాడు.
1: వరుణ్ సూరియు మమిత బైజువు ప్రధాన వేషతులెత్తున్న రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ విశ్వనాథన్ సన్స్.
2: അടുത്തതായി പി ഭാസ്കരന്റെ വരികൾക്ക് ശ്യാം സംഗീതം പകർന്ന് കെ എസ് ചിത്ര ആലപിച്ച ഗാനം ചിത്രം ഡെയ്സി.